sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me. A stare zitti ad ascoltare il cielo piangere. Dimmi che non sono solo dei pensieri strani. Dimmi che di tanto in tanto li fai pure tu.

0: E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: San Marino Power Play.
2: Buongiorno. Sono le 3. Radio.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera?

0: San Marino.
1: Ma allora lo conosci.
2: Ogni giorno alle 16 è replica alle 20 su Radio San Marino.
3: Radio San Marino.
4: Power Play.
3: Yesterday.
4: Yesterday. 2007.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Rap, pazzi, stupidi ragazzi. Ma tu ne

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

0: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
1: Radio San Marino.
2: Power Play.
1: Yesterday.
2: Yesterday.
0: 1994.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio San Marino.
1: Power Play.
0: Yesterday.
1: Yesterday.
2: San Marino. Power Play.
3: Buongiorno. Sono le 5.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera?
2: Tu cosa?

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Rap, pazzi, stupidi ragazzi. Ma tu ne

0: Siamo alla fine degli anni 70, il 1979, era un periodo veramente di grandi tour e spesso e volentieri di grandi artisti che si univano per una causa nobile, ovvero un tour di successo. È il caso di Francesco De Gregori, Lucio Dalla, che riascoltiamo con Banana Republic.
1: Rivivi insieme a noi le canzoni.

Bella Francesco De Gregori, Banana Republic, che io a questo tour, io l'ho visto questo tour, ma lo unisco ad altri due. Era un gran bel periodo quello per la musica dal vivo negli stadi, e ricordo a Pesaro di aver visto Banana Republic, il tour Tregua di Renato Zero e poi Vaimo, il tour grande Pino Daniele, insomma tre cose veramente bellissime che mi sono rimaste nel cuore. Ma del resto il momento della musica live, oltre che essere un momento magico per gli stessi artisti che arrivano a contatto con il proprio pubblico, e anche per chi li vive. Parliamo adesso di questo concerto al Dallara di Bologna, dove ci sono stati Metallica, un concerto strepitoso che ha riscosso un grandissimo successo. C'era naturalmente un sacco di gente, perché Metallica hanno un grandissimo seguito, e i gruppi rock, compresi Metallica, hanno questo vizio benefico, direi, di portare sul palco anche qualcosa del luogo dove si trovano, e scelgono cose anche particolarmente al di fuori, no? del rock, del metallo in questo caso. Loro hanno portato sul palco la cover della sigla italiana della famosa serie animata Ken il Guerriero. Non dico niente, il filmato è diventato virale, sta facendo il giro del mondo ed è una figata pazzesca, insomma, per chi ricorda quella serie, perché è stato fan di Ken il Guerriero. C'è Ciran con Sapphire.

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Buona domenica su San Marino, sono le 8.
8: Radio San Marino, meteo.
9: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
10: Ci attende una giornata di domenica 7 di bel tempo sull'Emilia Romagna. Finalmente l'estate sboccia con alle spalle l'impulso atlantico che ha portato instabilità fino alle prime ore di sabato. Quindi tempo in graduale miglioramento, andrà meglio anche per ciò che concerne le temperature, che gradualmente andranno ad aumentare portandosi su valori in linea con il periodo, e con la prossima settimana si avvertiranno maggiormente. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
7: Buona domenica, allora dai, è tutta parte la nostra seconda ora insieme. Sono Roberto Bagazzoli, questa è l'operazione risveglio di questa domenica, il 7 giugno. Naturalmente questo ci serve per tenere sempre sotto controllo le cose, no? Per quelli che hanno la maniera del controllo, per gli altri no, chi se ne frega, voglio dire, è domenica, appunto. È la cosa fondamentale se non ci avete praticamente delle scadenze che vi alitano dietro il collo. Allora, pronti, dicevamo, per un'altra ora di bella musica. Fra poco Fabio Concato, che è tornato recentemente dal vivo dopo un periodo piuttosto difficile, c'è Irama subito con Cabana e lo ascoltiamo.

Grande bellezza di Minna Moro Davvero, canzone che era praticamente alle soglie del nuovo millennio, 1999. Dunque, parlando a proposito di amore, ma soprattutto di questo trend molto molto positivo, almeno se non altro, almeno era considerato così in Alto Adige, poi le cose sono cambiate. Qual è il trend? Dalla Germania soprattutto ci sono tante coppie che decidono di sposarsi in Trentino Alto Adige, piccoli centri, luoghi molto belli fra le altre cose, diciamoci le cose come, no, come vanno dette. C'è da dire che però le pratiche per i piccoli comuni sono piuttosto lunghe, non tanto complicate ma molto molto lunghe, e provocano dei rallentamenti a quella che è l'amministrazione, insomma, ecco, quotidiana, tanto che adesso sta situazione sta diventando un problema. Lo segnala il quotidiano Dolomiten, che racconta come diverse amministrazioni locali, per esempio, adesso abbiano già deciso delle misure restrittive per contenere sto fenomeno, no? Ecco, un po' come l'overtourism, ma anzi sarà un over matrimonien. Parlo tedesco veramente, proprio madrelingua, sicuramente. Lui è un talento americano, 20 anni, bravissimo fra le altre cose. Somber è il suo nome d'arte, questo è il suo nuovo singolo, si intitola Potential, qui su Radio San Marino.

0: Ogni tanto Gianna Nannini su Radio San Marino nella nostra domenica mattina. Buongiorno, siete con Roberto Paghezza, di questa l'operazione Risveglio, parlando di una cosa importante che sta accadendo a Bologna, perché la città felsine ha avviato una delle trasformazioni urbane più ambiziose degli ultimi anni, con un nuovo regolamento edilizio che punta ad eliminare le barriere architettoniche dagli spazi aperti al pubblico, quindi negozi, bar, ristoranti, hotel, teatri, banche, uffici postali, ambulatori medici. Dovranno garantire ingressi realmente accessibili senza ostacoli che impediscano l'entrata autonoma. Il principio è chiaro: un locale aperto al pubblico deve essere fruibile da tutti. C'è anche una regola ben precisa, perché un gradino superiore a 2,5 cm è considerato una barriera da rimuovere. La misura è già inserita nel regolamento comunale, si colloca tra le più rigorose d'Italia e segna un cambio di prospettiva sulla progettazione anche degli spazi urbani, altra cosa naturalmente veramente molto molto importante. Giovanotti, Alfa, buon vento.
1: Era un po' di

musica da Radio San Marino, da Roberto Bagazzoli, abbiamo ritrovato Terence Rand D'Arby con la meravigliosa O Divina, pezzo che ha sulle spalle 25 anni. Però no, ti suonano sempre più attuali queste canzoni, ma solo perché ci fa comodo farle suonare attuali, per non pensare agli anni che passano, al peso della carta d'identità, anche se è stata ridotta di dimensione. Ecco, assolutamente. Dunque, parliamo adesso di questo semplice integratore da assumere quotidianamente, che potrebbe aiutare le persone affette da sovrappeso o d'obesità a non riprendere chili persi dopo una dieta. Ecco, io ne parlo naturalmente perché sono a conoscenza dei fatti. Fai una dieta, ecco, noi che abbiamo problemi di obesità, io ho problemi di obesità, naturalmente fai una dieta, perdi chili, però li riprendi alla velocità della luce, perché a un certo punto, ecco, questo desiderio, diciamo, di trasgressione o questa sorta di odio per le restrizioni, ecco, ti porta di nuovo ad esagerare, perdere di nuovo il controllo. È una cosa veramente, no? Ecco, però c'è da dire che non c'è, insomma, leggendo, dovremmo, ecco, assumere un batterio. Adesso non sto a dirvi il nome, è una ricerca pubblicata su una rivista specializzata fatta dall'Università di Maastricht nei Paesi Bassi. Il campione non mi sembra importante, anzi piuttosto relativo, perché è stato testato solo, direi, su 90 persone, e forse la cosa andava, no, ancora più approfondita prima di raccontarla, ma forse c'è qualche interesse. Bruno Mars, I Just Might, su Radio San Marino. Buongiorno. You

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa.
1: Compilation.
0: Fra poco su Radio San Marino.
2: Mercoledì 10 giugno, via Gino Giacomini diventa il cuore della festa a San Marino. Arriva la Via in Festa 2026. Musica, street food, artigiani locali, spettacoli, area bimbi, DJ set alla Colombaia City Garden e il travolgente Otto Panzer Show. E dalle 20:30 si balla sotto le stelle con l'orchestra David Pacini. La Via in Festa non è solo una strada, è casa nostra. Ti aspettiamo. 10 giugno, via Gino Giacomini, San Marino città.
3: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
4: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
5: A San Marino Outlet tornano le Magic Hours e da quest'anno in formato XXL. Venerdì 12 giugno dalle 15 fino a mezzanotte preparati a vivere un'intera giornata di shopping e promozioni esclusive. Oltre 50 brand ti aspettano con tutto al meno 50% sui prezzi outlet. Vans, Twinset, Armand & Blaine, Timberland, The North Face e tanti altri. Magic Hours XXL. Più tempo, più shopping, più occasioni. Solo per un giorno, solo a San Marino Outlet. A soli 15 minuti da Rimini.
6: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirsm.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
7: Per la tua

0: pubblicità.
1: Per la tua pubblicità.
0: 0549 88 20 06.
2: Momento in cui si accendono le luci nuovamente della nostra vetina, dove sono in esposizione quelle che sono le potenziali numeri uno di domani, no? Ecco, allora in questo caso direi grande voce italiana, grande talento di cui vantarci naturalmente, è Noemi. Il suo nuovo singolo che stiamo per sentire, che è inserito fra i numeri uno di domani, fra i nostri new play della settimana, si intitola Tu cosa fai questa sera?

Dopo le novità è tempo adesso di sentire le canzoni senza interruzione della nostra compilation. Fra poco Olivia Rodrigo con Drop Dead, Madame con Voce, cominciano Tiro Mancino con Angoli di Cielo.

0: era San Marino Super Hits.
1: I successi top della radio che senti.
0: Rimani con noi.
1: Rimani con noi. Super Hits. Super Hits. Su Radio San Marino la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica

0: Le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Republic.
1: Le 13 in punto di questa domenica, ben trovati.
2: Radio San Marino, meteo.
3: Un saluto a tutti gli ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di domenica 7 di bel tempo sull'Emilia Romagna. Finalmente l'estate sboccia con alle spalle l'impulso atlantico che ha portato instabilità fino alle prime ore di sabato. Quindi tempo in graduale miglioramento, andrà meglio anche per ciò che concerne le temperature, che gradualmente andranno ad aumentare portandosi su valori in linea con il periodo, e con la prossima settimana si avvertiranno maggiormente. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.
1: Beh, tutto sommato è passabile come domenica, non è che possiamo lamentarci esageratamente, qualche velatura, veramente poca roba, e le temperature che sono tornate a essere quelle giuste per il 7 di giugno, perché se vi ricordate, insomma, la settimana scorsa all'inizio abbiamo visto un po' di tutto, anche temperature più alte del normale, così ci siamo tutto sommato. E allora ben arrivati, buona domenica a voi tutti, chi vi parla è Gigi Restivo, abbiamo da passare insieme, se volete, un po' di tempo, cioè io qua fino alle 3:30, grosso modo, non mi muoverò, insomma, se vi fa piacere. A proposito, voi vi state muovendo o siete belli fermi con le gambe sotto il tavolo a mangiare il vostro pranzo o con gli amici, parenti o chi volete, con la massima tranquillità, o siete di quelli in mobilità anche in questa domenica in questo orario? Se così fosse, amici, un saluto, speriamo di farvi compagnia nella maniera più giusta. Subito in apertura, ecco, prima che mi dimentichi, il nostro WhatsApp, che è fondamentale per restare in contatto, 335 104 1027, perché potete commentare, potete interagire. Partiamo con Another.

Il buon Cesare Cremonini, marmellata numero 25, che fa ingrassare calori, che è vero, ma in alcuni casi è veramente la metafora di una storia d'amore che è finita in maniera non felicissima e uno cerca consolazione come meglio può. Spero per voi una situazione molto più tranquilla, almeno oggi che è domenica, rilassatevi, non pensate a niente, che poi anche il non fare niente è un impegno, nel senso che bisogna farlo in maniera risoluta e con molto orgoglio, non è perderlo il tempo, è proprio impiegarlo per qualcuno a cui si vuole bene, cioè a se stessi. Fatelo. Allora, il nostro WhatsApp ve lo ricordo ancora perché è importante, soprattutto in questa fascia oraria, ci piace leggere i vostri messaggi. Fatelo pure, il nostro 335 104 1027. Anche note vocali se non potete, non volete scrivere. Intanto arriva una nostra conoscenza, anzi doppia. Una è Marco Corona in veste di produttore e l'altra una canzone degli anni 80 che è stata ripresa. È Misfit.

Un'emergenza d'amore deliziosa anche questa domenica insieme su Radio San Marino. Allora, amici e amiche, di cosa vogliamo parlare se non di questa storia veramente particolare? Cioè, quando si compra l'auto, uno non vede l'ora di portarsela a casa, no? Anzi, aspetta un pochino e viene l'ansia. Ecco, in Kansas c'è però un cliente che invece dovrà aspettare molto questa volta, ma proprio tanto, perché l'auto che ha comprato, un bel pick-up nuovo di zecca, è stato praticamente colonizzato, requisito dalla natura. Anzi, per meglio dire, da degli uccellini che ci hanno fatto il nido, proprio così, ecco, tranquille, mica due rametti buttati lì, no, ci hanno fatto un bel nido completo con tanto di uova che a questo punto si schiuderanno. E lì è partito il problema. Perché? Perché negli Stati Uniti questi uccellini sono protetti dalla legge, che è molto severa, che significa che se sposti il veicolo rischi di disturbare il nido e quindi non puoi farlo. Potete immaginare la situazione, che è un po' paradossale, perché lui ha pagato il pick up, pronta consegna, lucido, perfetto, però è lì, fermo, immobile, perché nel frattempo è diventato una nursery. La cosa ancora più simpatica è che in concessionaria hanno adottato, si sono affezionati davvero, seguono la crescita dei piccolini, pubblicano le foto, video e quant'altro. Altro, alla fine mi fa anche sorridere che cosa, che questa immagine è particolare, cioè questa auto enorme, un pick up fatto per andare dovunque, che è letteralmente bloccato da quattro uccellini.

Lisa su Radio San Marino con una canzone di qualche anno fa che ci piace sempre, ci emoziona. Se piovesse il tuo nome, giusto il tuo nome, che di pioggia non ne vogliamo, almeno oggi che è domenica, ma non credo che ce ne sarà. Allora, detto questo, a proposito di Elisa, a me mi ha colpito parecchio che ha annunciato un suo mega concerto al Campovolo, all'RCF Arena ovviamente, ma il discorso è che la data da cercare è esageratamente là con il tempo, perché sarà l'11 settembre. Direte voi del 2026? No, del 2027. È una cosa pazzesca. Evidentemente lei ha voluto portarsi avanti. Capisco che sarà un traguardo importante quello di esibirsi in un posto talmente iconico come il Campovolo, però ha voluto così celebrare anzitempo l'anniversario. Anniversario di una vita di canzoni insieme. E allora, l'evento sarà grande evidentemente e si immagina che ci sarà tantissima gente a voler partecipare. La stessa Elisa ha condiviso questa emozione su Instagram. Si chiamerà Soundtrack Live 9727 e si preannuncia evidentemente un viaggio tra i successi che l'hanno resa famosissima in questi lunghi 30 anni di grandissimi brani. Diciamo, in attesa di ciò possiamo sentirci le sue canzoni, c'è anche un disco nuovo di Zecca che stiamo suonando. Se volete, i biglietti saranno in vendita, credo anche prima.

0: Sulla radio che senti c'è un successo dietro l'altro. Senti questo.
1: Perché per stare bene ho bisogno di toccare.

0: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me!
3: Dal 1 al 21 giugno, Tesori d'Oriente, nuove acque profumate da 200 ml a soli 3,99 euro.
4: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
5: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
6: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
7: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San Marino per il sociale.
8: Per molte famiglie curarsi significa affrontare viaggi difficili e lunghe attese. Un tempo che pesa e allontana i sorrisi. Operation 100 accorcia questa distanza, formando 100 team locali in 100 ospedali, portando la chirurgia essenziale entro 2 ore da casa per milioni di persone. Operation Smile. Trasformiamo vite. E 100 è solo l'inizio.
9: Oggi è domenica, ci vuole una canzone che fa venire voglia di partire, ma soprattutto vivere con leggerezza, perché dentro c'è appunto questo sapore molto on the road degli incontri, delle emozioni, l'incontro tra Karol G e Manu Chao soprattutto, lo ricordate benissimo, quello di Me Gustas Tu, canzone che parla di colori, di libertà e secondo me è perfetto per accompagnare la prossima estate che già comunque sentiamo nell'aria. Quindi alziamo il volume perché ci sono Karol G e Manu Chao, Viaggiando per il mondo.
10: Ascolti su successi di domani. San Marino, New Play. Salida del vuelo con destino a la

0: casino me muero.
1: E certo, insomma, il riferimento a Manu Chao è veramente potente, di me gustas tu, se autoriferito in questo caso, giusto per fare un omaggio a Karol G. Viaggiamo insieme su Radio San Marino, ma lo facciamo per esempio andando a Milano, non troppo lontano. Che si fa quando si va alla Galleria Vittorio Emanuele, quella vicina al Duomo? Arrivi lì e guardi il famoso toro nel mosaico che sta per terra, e lì mi parte il rito. Tutti quanti lì, tallone appoggiato, giro su se stessi, che dice porti fortuna, non lo so, solo che dopo tanti anni, capisci, è passato più di un secolo di gente che gira sempre nello stesso punto, e potete immaginare quale punto, ecco, il povero toro comincia a farsi male, letteralmente si è consumato le sfere, ecco, pensate, sto mosaico si è scavato circa 2,5 centimetri, praticamente c'è una buca, quindi adesso il comune è lì e ha dovuto intervenire con un restauro vero e proprio, tra l'altro sotto gli occhi di tutti quanti, visitatori, turisti e abitanti, e per vedere quello che succede. Tutti quanti un marel sono diventati, ma soprattutto i turisti che vengono da fuori, e che fanno? Ci sono rimasti male, non possono più fare il portafortuna di girare su gioielli del toro, cosa fanno? Mi lanciano le monetine, come si fa alla Fontana di Trevi di Roma, insomma, il lancio della monetina per i turisti, diciamo la verità, è una pratica che ormai è diffusa praticamente ovunque, non soltanto a Roma. Nel frattempo speriamo che tornino sane e salve le sfere del toro. Noi ci seguiamo, tre successi di fila. Allora, ci saranno i Pinguini con Sorry Scusa Lo Sento, Rara di Only You, la partenza è con The Black Eyed Peas, questa è Shut Up.

0: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Rap, pazzi, stupidi ragazzi. Ma tu

0: Ancora non ci siamo ripresi dalla fortissima emozione del doppio concerto di Vasco la settimana scorsa a Rimini, per chi l'ha vissuto, per chi l'ha preparato per mesi e mesi in attesa, e adesso ovviamente ci sentiamo ancora elettrizzati. Allora, ci vogliamo immergere in uno dei successi, in questo caso del 1982, del Blasco? Questa è Splendida Giornata.
1: Rivivi insieme a noi le

0: Alexa, lo conosci Marco Corona?
1: Chi? Quello che fa finta di lavorare a Radio San Marino.
0: Ma allora lo conosci.
2: Ogni giorno alle 16 è replica alle 20 su Radio San Marino.
3: Alle 2 del pomeriggio torna a farvi un grande saluto, cari amici e cari amiche. Questa è Radio San Marino e sono sempre Gigi Restivo. Non è cambiato niente da un secondo all'altro, semplicemente il fatto che da qui si riparte insieme per un'altra ora, spero piacevole, per chi se la sta godendo in questa domenica pomeriggio e anche invece per chi sta lavorando anche in giornate di festa. In particolare stasera, anzi questo pomeriggio, vorrei salutare gli amici che ci seguono da tutti quanti gli autogrill, aree di servizio che spessissimo sono sintonizzati qui su Radio San Marino. Vi auguriamo comunque un buon lavoro. E poi vi racconto una storia assurda che arriva da Fermo qui. Weekend.

Sono molto contento di apprendere che Fabio Concato è tornato a fare quello che sa fare meglio, esibirsi dal vivo, perché sapete, insomma, per qualche tempo ho dovuto lasciare le scene per risolvere alcuni problemi di salute. Bene, sono veramente molto molto felice per lui, perché siamo molto affezionati alla sua musica e non soltanto. E adesso vi faccio fare un pensierino, perché vi racconto una storia che sembra falsa ma è verissima. Siamo a Fermo nelle Marche, c'è una signora pensionata, mi trova in casa una vecchia scatola di biscotti, può succedere, e vabbè, che dici, ci sarà dentro roba muffita o roba inutile? No, ci trova dentro dei libretti bancari, diciamo del 60 e 70, quindi roba piuttosto vecchia, all'epoca aveva dentro 1.000-5.000 lire, che a leggerle ora fai fatica anche a capire quanto possano volere. Lei giustamente si è detta, boh, vediamo, chiediamo a qualcuno che ne capisce, e si è rivolta a dei legali, e arriva qui colpo di scena, perché da una prima valutazione quei libretti oggi potrebbero valere anche intorno ai 73.000 euro, cioè dentro una scatola di biscotti 73.000 euro che non sapeva nemmeno di avere. Ovviamente adesso c'è una storia da verificare, perché c'è il tema della prescrizione, perché quando passano troppi anni, in questo caso dei decenni, potrebbe essere non esigibile, però non è detta l'ultima parola, ok? E mi dicono che non sia un caso isolato, perché pare che molte persone da noi hanno dei, chiamiamoli, titoli dormienti, cioè soldi che sono stati dimenticati chissà dove e invece potrebbero valere qualcosa. Io direi che ogni tanto vale la pena di controllare le scatole vecchie in soffitta, perché si potrebbero trovare dei veri tesori.

Beh, qui c'era un bel gruppone, applausi a scena aperta per Duran Duran evidentemente, Janelle Monáe e Nile Rodgers, in questo caso session man d'eccezione, a suonare la sua stupenda chitarra. A proposito di Duran Duran, uno dice, ma sono ancora in pista? Sì, assolutamente, stanno facendo i concerti praticamente dovunque, ce ne sarà anche uno nel bel paese, vi informeremo quando si avvicinerà la data, ancora probabilmente c'è qualcosa da aspettare. Non mi aspetto invece, anzi non attendo a fare i saluti a chi ci sta mandando i messaggi al 335 104 1027. Vediamo un po', Daniela da San Marino, grazie, un pomeriggio assolutamente di ozio per te, bene, fallo senza nessuna vergogna in questi casi, mi raccomando. Saluto anche Roberto che invece è cattolica, ma non è di cattolica perché è di Livorno, grazie, insomma una vacanza cost to cost, ci sta bene, facciamo una un piccolo gemellaggio da questo punto di vista. Per tutta la nostra musica arrivano Lorenzo e Alfa. Ed è un po' di

Enrique Iglesias Hero nella nostra domenica pomeriggio insieme in diretta qui su Radio San Marino. Amici, c'è una cosa interessante che arriva dalla Tunisia e non è la solita storia futuristica della serie vabbè ci vorranno 30 anni affinché arrivi anche da noi, perché parliamo di auto che già esistono e si ricaricano da sole con il sole. Fine. Potremmo chiudere qui il talk, no? Perché c'è questa startup che ha fatto questa cosa molto molto semplice, però è geniale. Cioè, invece di dire costruiamo colonnine dovunque, ha detto ma perché non usare quello che già abbiamo, cioè sole, che non manca di certo. Poi in Tunisia ce n'è veramente tanto, quasi tutto l'anno. Bene, come sono fatte queste auto? Hanno appunto i pannelli sul tetto. Ogni giorno ti fanno anche 40-50 chilometri, insomma non devi attaccare neanche la spina a niente. Che vuol dire? Che per l'uso di ogni giorno praticamente si vive senza ricaricare, mi sembra una cosa eccezionale. Poi costano anche poco, intorno ai 6.000 euro per una city car a due posti, che per girare appunto in città o nei piccoli centri mi sembra perfetto. La cosa bella è proprio questa, cioè non è pensata per fare scena, assolutamente, qua è pensata per funzionare dove l'elettricità va e viene come in Africa. E a pensarci, non è solo una soluzione per loro, magari potrebbe essere un'idea che prima o poi tornerà utile anche da noi, chi lo sa.

0: Preparati ad ascoltare tre hits senza pausa. Senza pausa. Compilation. Fra poco su Radio San Marino.
1: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
2: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da più me!
5: Dal 1 al 21 giugno, scottonelle carta igienica 12 rotoli a soli 3,99 euro.
6: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
7: A San Marino Outlet tornano le Magic Hours e da quest'anno in formato XXL. Venerdì 12 giugno dalle 15 fino a mezzanotte preparati a vivere un'intera giornata di shopping e promozioni esclusive. Oltre 50 brand ti aspettano con tutto al meno 50% sui prezzi outlet. Vans, Twinset, Armont & Blaine, Timberland, The North Face e tanti altri. Magic Hours XXL. Più tempo, più shopping, più occasioni. Solo per un giorno, solo a San Marino Outlet. A soli 15 minuti da Rimini.
8: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
9: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
10: Ci sono amori che passano, altri che invece riescono a farti sentire ancora come la prima volta, no? Ecco, nel nuovo disco di Raff c'è proprio questo, un racconto un po' folle, spontaneo, sincero, perché è l'amore che resta dentro ognuno di noi, anche appunto quando il tempo inesorabilmente passa. E intanto lo fa con la sua energia, con la voglia di vivere, un pizzico di nostalgia, insomma, con il suo stile pop che conosciamo. Lui è il sempre giovane della musica italiana. Raff, pazzi stupidi ragazzi.
11: Ascolti i successi di domani.

Noi siamo convinti che abbia fatto un patto con il diavolo, non so chi, Raff, per essere perennemente giovane, lui che proprio insomma di primo pelo non è. Io ci sono cresciuto insieme a Raff e già c'era, insomma, fantastico. La nuova si chiama Pazzi Stupidi Ragazzi, ragazzi e ragazze di tutte le età, a proposito, ben arrivati, questa è Radio San Marino, lo sapete, è la radio che senti e noi stiamo insieme anche con una bellissima compilation. Ci sono tre successi per noi in fila con Olivia Rodrigo, Drop Dead, Marco Mengoni, lo sentiremo con l'essenziale, la partenza è con Shaggy e questa Piece of My Heart.

0: cosa vuoi dire dopo una canzone come questa? Semplicemente meravigliosa, Marco Mengoni.
1: L'agenda.
2: L'agenda di Radio San Marino.
0: Allora, amici che vi trovate a San Marino, comunque siete nelle vicinanze, fate un salto perché Republic non finisce, anzi continua per tutto il pomeriggio, solo che si sposta in Piazza Sant'Agata e anche lì, insomma, sarete inondati di musica, cultura urban, street basket, un sacco di attività che continueranno fino a tarda sera, quindi assolutamente da vivere ancora, appuntamento che è diventato uno dei punti di riferimento dell'inizio dell'estate sul Titano. Republic a San Marino.

0: hurts more vivid and worse, what I feel it deserve. Yeah, cause I feel way too fabulous.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
2: Noemi, tu cosa fai questa sera?
0: Tu

0: Hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a Leore 20 aquí en Radio Caribe.
1: Torniamo per un po' nella metà degli anni Ottanta con questo brano che ha conquistato non solo le classifiche francesi, ma anche quelle di casa nostra. E ancora oggi, secondo me, appena parte, vi farà ricordare quell'atmosfera leggera, spensierata e anche un po' maliziosa, perché diciamo che questo pezzo aveva qualche doppio senso. Caro Nel Leb, c'est la what?
2: Rivivi insieme a noi le canzoni.

0: Non finisce mai.
1: Non finisce mai.
2: Radio San Marino.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: su Radio San Marino. Una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember, un appuntamento da non perdere. Torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Le 15 su Radio San Marino in questa domenica insieme a Gigi Restivo, da cui non mi sono assolutamente mosso di un millimetro, le mie cuffie sono ancora inforcate e sono pronto per accompagnarvi per questo altro segmento, mezz'oretta insieme, in cui parleremo di una cosa dal nome abbastanza improbabile. Si chiama Choremans. Dice cos'è? Una roba che si mangia? No, è una parola che significa semplicemente uscire insieme e fare le faccende di casa. Dice che divertimento, magari voi l'avete fatto oggi. E no, vi spiego perché è una mania che sta arrivando dall'estero. Chissà, arriverà anche da queste parti. Lo scopriremo insieme.

0: La radio che senti.
1: La radio che senti.
0: Radio San Marino.

0: un po' ye fa ye questa canzone. Potrebbe fare un duetto con J-Ax ultimamente, Lily Allen, ci starebbe bene. Invece, parliamo di tutt'altro, amiche e amici di Radio San Marino, dico una parolaccia. Attenzione, Chore Mans, cosa avete capito? Chore Mans, che in effetti fa già sorridere, perché praticamente è uscire insieme e fare le faccende di casa, che sono due cose diverse. Cioè, invece della classica cena o del cinema, ti trovi con qualcuno che ti porta a fare la spesa, ti fa piegare i panni, magari pure litigare su dove va la plastica e cose di questo genere. E pare che la cosa funzioni bene, perché non è neanche così assurdo se ci pensate, perché facendo le cose di tutti i giorni è lì che veramente capiamo che abbiamo davanti, non quando è tutto perfetto, impomatato e tirato a lucido, ma quando c'è da fare appunto cose normali, anche noiose se vogliamo, magari riesci pure a riderci sopra insieme, non lo so, di sicuro è la nuova tendenza, cioè conoscersi anche attraverso queste micro esperienze per trovare tempo, visto che è sempre poco, magari anche in modo per unire le due cose, no? Senza bisogno di grandi occasioni. Poi intanto, amici, se ci scappa la cenetta, male non fa, ci sta ancora. Intanto anche la musica deve avere la sua parte, anche se si fanno i lavori di casa come questa domenica. C'è Bresh.
1: Sei bella, sto calmo, ti giri, ti guardo.

Croccate Fuga, Touch and Go, UDU su Radio San Marino. Amici, siamo ancora carichi da Vasco, che già mi arriva Achille Lauro. Sapete che continuano gli appuntamenti importanti di questo inizio d'estate allo stadio Romeo Neri di Rimini. Ci sarà il suo live, che ovviamente porterà tutta la sua identità, no? Il suo spettacolo, la sua musica, il suo modo di essere. D'altro è una produzione che è stata realizzata proprio per lasciare un segno, e segna anche l'anteprima del tour Comuni Immortali, proprio con tutta la sua energia. E stasera vedrete, siamo già pronti per seguirlo, e domani magari lo commenteremo insieme. Intanto noi ci ascoltiamo l'ultimo singolo, che si chiama Comuni Mortali, Shaquille.

0: could break my heart.
1: Ma insomma, Dua Lipa si è sposata in Sicilia oppure no? Perché non ho conferme né smentite ufficiali, però si parlava della forchetta di tempo tra il 5 e 7 giugno, quindi ci dovremmo essere, insomma, questo secondo matrimonio in realtà, quello più grande, quello più scenografico proprio in Sicilia, che è stata indicata come la location per i festeggiamenti. Parentesi, lei si è ufficialmente sposata a Londra col suo Kalium Tunnel, però a questo punto questo doppio evento sarà decisamente più da cartolina, voglio dire, in Sicilia, vedremo. Vi sapremo dire, ma magari voi siete più informati di me. In questo caso, ecco, fatemelo sapere al 335 104 1027. Facciamo uno scambio di servizi, no? Noi ci mettiamo la musica però di Siena Spyro. Questa è Material Love.

Che eleganza, amici Siena Spyro con Material Lover. Giusto per ricordarvi che fra poco arriveranno i Super Hits, quindi non cambiate sintonia, naturalmente, neanche dopo, perché alle 16 tornerà Brunello Golini e la sua vetrina top 50, le più forti di Radio San Marino. Grazie, ragazzi.

0: qualche minuto su Radio San Marino suoneremo mezz'ora di successi dai 90 ad oggi. Senza pausa, senza pausa. Tra poco. FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me.
3: Dal 1 al 21 giugno, Tesori d'Oriente, nuove acque profumate da 200 ml. A soli 3,99 euro.
4: A San Marino Outlet tornano le Magic Hours e da quest'anno in formato XXL. Venerdì 12 giugno dalle 15 fino a mezzanotte preparati a vivere un'intera giornata di shopping e promozioni esclusive. Oltre 50 brand ti aspettano con tutto almeno 50% sui prezzi outlet: Vans, Twinset, Armont & Blaine, Timberland, The North Face e tanti altri. Magic Hours XXL. Più tempo, più shopping, più occasioni.

0: solo per un giorno, solo a San Marino Outlet, a soli 15 minuti da Rimini.
1: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
2: Mercoledì 10 giugno, via Gino Giacomini diventa il cuore della festa a San Marino. Arriva la Via in Festa 2026. Musica, street food, artigiani locali, spettacoli, area bimbi, DJ set alla Colombaia City Garden e il travolgente Otto Panzer Show. E dalle 20:30 si balla sotto le stelle con l'orchestra David Pacini. La Via in Festa non è solo una strada, è casa nostra. Ti aspettiamo. 10 giugno, via Gino Giacomini, San Marino Città.
3: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
4: Speciale Dance. La notte si accende, è tempo di ballare. Ogni venerdì sera dalle 22, solo su San Marino Classic, la radio dei grandi.

faccia, sei proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera?
2: Tu

0: era San Marino Super Hits.
1: I successi top della radio che senti.
0: Rimani con noi.
1: Rimani con noi. Super Hits.
2: Alexa, lo conosci Marco Corona?
3: Sì, quello che fa finta di lavorare a Radio San Marino.
2: Ma allora lo conosci.
4: Ogni giorno alle 16 è replica alle 20 su Radio San Marino.
5: Buona domenica insieme alla vetrina Top 50 che inizia adesso alle 16. Radio
6: Vetrina Top 50. Top 50. Ascolta con noi le 50 canzoni più forti di Radio San Marino.
5: Ci siamo, buona domenica a tutti, ben ritrovati amici. Tra le 16 e le 19 ci ritroviamo la domenica per fare un po' il punto della situazione di quello che è la nostra classifica ufficiale, la Top 50, che esce il sabato a mezzogiorno, tra mezzogiorno e le 15 la controlliamo, la domenica la ripassiamo un po', la commentiamo e magari facciamo anche qualche innesto di una classifica un pochino indietro nel tempo, sempre una Top 50 di Radio San Marino. Oggi ho scelto per esempio il 2024, più o meno in questi giorni di giugno, la vedremo più tardi. Intanto andiamo a cominciare il nostro appuntamento, la nostra vetrina Top 50, dicendovi anche che abbiamo 4 uscite di chart e 4 nuove entrate che andremo ad ascoltare naturalmente tra poco.
6: Vetrina Top 50. Top 50.
5: Escono dunque dalla nostra classifica ufficiale Temper City con il singolo Self Aware, Teddy Swims con Mr. Know It All e due nomi che abbiamo cominciato a conoscere grazie a Sanremo, ovvero Night, ma con il singolo intitolato Forte, e Bambole di Pezza, non con il brano di Sanremo appunto, ma con il brano intitolato Porno. Partiamo, 50° posto della nostra classifica ufficiale da Rolling Stones con il nuovo lavoro, con 4 posti in meno, sto parlando di In The Stars.

0: Blanco ed Elisa con 7 posti in meno, il singolo Ricordi, brano che è stato anche al numero 1 di questa classifica il 2 di maggio, quindi solo qualche settimana fa. Questa settimana il numero 49 è appunto in discesa, mentre al 48esimo posto della nostra chart abbiamo Somber, solo una posizione in meno per lui e per il singolo Homebreaker.
1: Numero 48.

0: Rocco Hunt, questo è il suo ultimo singolo, si chiama La più bella del mondo, inserito nella nostra classifica ufficiale, però in discesa di 3 posti in questo weekend, siamo esattamente al numero 47. Ma saliamo ancora perché c'è l'ultimo lavoro dei Maroon 5, Heroin, -6 per questo singolo che andiamo ad ascoltare subito al
1: numero 46.

Maroon 5, il nuovo singolo si chiama Heroin, al numero 46 di Top 50 con 6 posizioni in meno, di conseguenza anche all'interno della vetrina della domenica che stiamo vivendo insieme. Buon pomeriggio ancora a tutti voi. Dunque, numero 46 vi dicevo, ma salendo arriveremo in 45esima posizione con Biagio Antonacci. Tra poco, prima però mi va di andare un pochino indietro nel tempo, spero faccia piacere anche a voi ritrovare una Top 50 di qualche anno fa. Bene, per oggi ho scelto la Top 50 esattamente del 9 di giugno del 2024, quindi 2 anni fa. Come andavano le cose all'interno di Top 50? Beh, devo dire che quella settimana c'erano degli ingressi in Top 50 veramente, veramente interessanti. Per esempio, al numero 47 avevamo Dua Lipa con il suo singolo di quell'anno, ovvero Training Season. Lo ritroviamo per vetrina Top 50. Gustiamocelo insieme.

0: siamo arrivati in 45esima posizione insieme a Biagio Antonacci. Meno 7 per You and Me, il suo ultimo singolo. Continua così la classifica dei singoli più programmati durante la settimana qui su Radio San Marino. E qui arriviamo ad un grande numero 1 di questa chart di molti mesi fa ormai. Sto parlando di Bruno Mars, in discesa di 3 posti, comunque ex numero 1 di Top 50 a febbraio, il 7 e il 14 febbraio. Ritroviamolo dunque, ovviamente, con I Just Might.
1: Numero 44.

0: Caso Paradiso con I Romantici, un brano che resiste dal Festival di Sanremo addirittura 4 posti in meno. Siamo esattamente al numero 43 della nostra classifica dei singoli più programmati durante la settimana, ed in 42esima posizione abbiamo un altro brano che arriva dal Festival di Sanremo, addirittura dal podio del Festival, perché Dito nella Piaga con Che Fastidio addirittura era arrivata terza, meno 7, ma è normale che scenda in top 50 dopo molto tempo. Al primato, tra l'altro, di top 50 il 14 marzo e il 28 marzo, ovviamente con Che Fastidio. Lo ritroviamo e lo riascoltiamo subito.
1: Numero 42.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Siamo arrivati esattamente in 41esima posizione insieme a Cioffi e Noemi. Meno 7 questa settimana per farfalle nello stomaco. Continua così la nostra classifica. Ben ritrovati, buon weekend a tutti da parte di Brunella Ugolini. Saliamo, andiamo in 40esima posizione e finalmente ho la prima nuova entrata da annunciare. Martin Garrix e Ed Sheeran insieme per Repeat It.
1: Numero 40.

0: dire.
1: Numero 39.
2: In salita.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo con il singolo Nuova Entrata solo la scorsa settimana, intitolato Romantica. 4 posti in più in top 50, in vetrina top 50 della domenica naturalmente, e siamo esattamente al numero 39 della nostra chart. Salendo incontriamo la seconda nuova entrata di questa settimana con Clara e San Giovanni, il singolo intitolato Le Ragazze.
1: Numero 38.

0: 50.
1: Top 50.
2: Top 50.
3: Mercoledì 10 giugno, via Gino Giacomini diventa il cuore della festa a San Marino. Arriva la Via in Festa 2026. Musica, street food, artigiani locali, spettacoli, area bimbi, DJ set alla Colombaia City Garden e il travolgente Otto Panzer Show. E dalle 20:30 si balla sotto le stelle con l'orchestra David Pacini. La Via in Festa non è solo una strada, è casa nostra. Ti aspettiamo. 10 giugno, via Gino Giacomini, San Marino Città.
4: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
5: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
4: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
5: E sai perché?
4: Perché siamo da più me.
6: Dal 1 al 21 giugno, scottonelle, carta igienica 12 rotoli, a soli 3,99 euro.
7: A San Marino Outlet tornano le Magic Hours e da quest'anno in formato XXL. Venerdì 12 giugno dalle 15 fino a mezzanotte preparati a vivere un'intera giornata di shopping e promozioni esclusive. Oltre 50 brand ti aspettano con tutto al meno 50% sui prezzi outlet. Vans, Twinset, Armont & Blaine, Timberland, The North Face e tanti altri. Magic Hours XXL. Più tempo, più shopping, più occasioni. Solo per un giorno, solo a San Marino Outlet. A soli 15 minuti da Rimini.
8: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirsm.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
9: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.

0: Poco fa insieme a noi c'era Samurai J con il singolo Ossessione, 4 posti in meno per un ex numero 1 di questa chart del 5 di aprile, brano che ha portato Samurai J ad arrivare 17esimo al Festival di Sanremo, brano che resiste ancora all'interno delle nostre classifiche, la Top 50 e la vetrina della domenica, nonostante i mesi di presenza qui nelle nostre chart su Radio San Marino, appunto. Ma un attimo fa invece eravamo con Tiziano Ferro con il featuring di Lazza, nuova entrata la scorsa settimana per un singolo che ci ricorda i 25 anni di grandi successi di Tiziano Ferro, tra l'altro in tournée Tiziano Ferro proprio in questi giorni, proprio in questo weekend allo stadio San Siro di Milano. Intanto l'abbiamo appena ascoltato con Perdono, ma è il momento di Fra Quintale in 35esima posizione, meno 3, per il suo singolo intitolato Aranciata.
1: Numero 35.

0: Vetrina Top 50 continua, amici, adesso alle 17. Radio
1: Vetrina Top 50. Top 50. Ascolta con noi le 50 canzoni più forti di Radio San Marino. San
2: Marino. Numero 34.

0: Paola Iezzi, proprio lei con il suo ultimo singolo intitolato Stessa direzione, 6 posti in meno all'interno della nostra classifica ufficiale, siamo al numero 34. Saliamo ancora e nominiamo nuovamente Tiziano Ferro e lo ascoltiamo questa volta con Giorgia, con 10 posti in meno e con il singolo intitolato Superstar, brano che è stato anche al numero 1 di questa classifica il 9 di maggio. Eccolo per noi.
1: Numero 33. Superstar.

Vetrina Top 50, l'appuntamento della domenica tra le 16 e le 19 con Brunella Ugolini. Ben ritrovati, amici, insieme a Taylor Swift al numero 32 della nostra chart. Classifica appena uscita, quella di ieri all'ora di pranzo, tra mezzogiorno e le 15. Il sabato abbiamo la chart nuova nuova, la domenica la controlliamo insieme e tra l'altro abbiamo anche qualche innesto che arriva da qualche classifica indietro degli anni. Infatti proprio lì in 32esima posizione, ma due anni fa il 9 di giugno del 2024, avevamo una nuova entrata per un brano che era poi destinato a diventare un tormentone di quell'estate, ma non solo, perché rimane ancora un fortissimo brano quando si fa festa, quando si vuole ballare, ci sta. Sto parlando di Sesso e Samba, nuova entrata appunto quella settimana due anni fa, Tony F e Gaia. Eccoli per noi.

0: Top 50.
1: Top 50.
2: Top 50.
3: Ma siamo già arrivati alla terza nuova entrata di questa settimana in Top 50. E proprio ieri al numero 31 abbiamo visto e abbiamo ascoltato il nuovo singolo di Brecht. Lo riascoltiamo anche oggi. Si chiama Da Dio.
4: Numero 31.

0: Siamo arrivati in 30ª posizione per quanto riguarda la nostra classifica ufficiale con Miles Smith e Niall Horan stabili con il singolo Drive Safe, mentre Fred De Palma, Anita ed Amy Skill scendono di 3 posti questa settimana con La Testa Gira, vanno esattamente al
1: numero 29.

0: Ed ecco il singolo che vede insieme Emma ed Arcomi, Vacci Piano, proprio di questo sto parlando, che purtroppo comincia a perdere quota. Questa settimana addirittura 20 posti in meno all'interno della nostra classifica ufficiale, la top 50 del sabato, ma anche nella vetrina della domenica. Siamo al numero 28. Continuiamo a salire e anche Tame Impala sale. Più due questa settimana per Dracula, esattamente al
1: numero 27.

0: Vetrina Top 50. Top 50.
1: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e

0: imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
1: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
2: Mercoledì 10 giugno, via Gino Giacomini diventa il cuore della festa a San Marino. Arriva la Via in Festa 2026. Musica, street food, artigiani locali, spettacoli, area bimbi, DJ set alla Colombaia City Garden e il travolgente Otto Panzer Show. E dalle 20:30 si balla sotto le stelle con l'orchestra David Pacini. La Via in Festa non è solo una strada, è casa nostra. Ti aspettiamo. 10 giugno, via Gino Giacomini, San Marino Città.
3: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
4: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.

0: Poco fa con noi Olivia Dean, un posto in meno per So Easy to Fall in Love nella nostra classifica ufficiale al numero 26. Siamo a metà chart, in 25esima posizione l'altra Olivia, Olivia Rodrigo, meno 9 invece per lei e per il singolo intitolato Drop Dead.
1: Numero 25.

0: Mace con Salmo e Colapesce. Cattive abitudini, il singolo che li vede insieme, una nuova entrata di 2 settimane fa, stabile in questo weekend al numero 24. Continuiamo a salire nella nostra chart ufficiale, eccoci con Bob Sinclair e Kaisa, -1 per I Can Wait, la cover del grande successo di New Shoots. Si ballava già con New Shoots, si balla anche con Bob Sinclair, naturalmente. Lo andiamo ad ascoltare subito al
1: numero 23.

Siamo già in 22esima posizione e siamo insieme ad Achille Lauro, solo un posto in meno per il suo ultimo singolo Comuni Immortali. Questa è la classifica dei singoli più programmati qui su Radio San Marino il sabato tra mezzogiorno e le 15, la domenica tra le 16 e le 19 nella vetrina, dove vi mostriamo davvero il meglio della nostra Top 50, i brani più programmati appunto qui a Radio San Marino. Continuiamo a salire? Ormai ci siamo? Eccoci, 21esima posizione con una nuova entrata di 2 settimane fa. In questo weekend leggermente in discesa, solo un posto in meno per Elisa con l'ultimo singolo, si

0: chiederti di salutarmi tutti i nostri amici torinesi, da Ecom, Umberto, da tutti i ragazzi, tanto li becchi, no?
1: Certo. Sì, sono sempre in rapporti con tutti i miei fratelli, quindi appena li vedo te li abbraccio al posto tuo.
0: E poi Mike, ci rivediamo o da queste parti o dalle tue, ok? Il più presto possibile.
1: Non vedo l'ora, spero prestissimo. Intanto grazie mille e grazie a tutti gli ascoltatori di Republic e un abbraccio forte.
0: Grazie a te Mike, ci salutiamo con Aurora, questo brano estratto dall'ultimo progetto Madre Rabbia con Roy Zen.

0: su Radio San Marino. Una grande novità. Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember, un appuntamento da non perdere. Torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Buona serata. Sono le 20.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera?
2: Tu cosa?

Feels good, don't it? Listen.

0: JT and the Tennessee Kids. Let your hair down, man.
1: A San Marino Outlet tornano le Magic Hours e da quest'anno in formato XXL. Venerdì 12 giugno dalle 15 fino a mezzanotte preparati a vivere un'intera giornata di shopping e promozioni esclusive. Oltre 50 brand ti aspettano con tutto al meno 50% sui prezzi outlet. Vans, Twinset, Armont & Blaine, Timberland, The North Face e tanti altri. Magic Hours XXL. Più tempo, più shopping, più occasioni. Solo per un giorno, solo a San Marino Outlet. A soli 15 minuti da Rimini.
2: Condividi le nostre passioni per il giardinaggio, l'agricoltura, gli animali e dai forma ai tuoi progetti. Da AgriGarden trovi tantissimi prodotti biologici e naturali per un ambiente più sostenibile. Tanti articoli convenienti e imperdibili offerte green ogni giorno. AgriGarden ti aspetta in negozio su agrigardenshop.com o sull'app. Per info 0549 900 123.
3: Per un servizio sempre più completo, AgriGarden e IEC vi aspettano con orario continuato dal lunedì al venerdì 7:15-19 e il sabato mattina fino alle 12:30.
4: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
5: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
4: Ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
5: E sai perché?
4: Perché siamo da più me!
6: Dal 1 al 21 giugno, scottonelle carta igienica 12 rotoli a soli 3,99 euro.
7: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
8: Se anche tu pensi che lo sport debba essere accessibile a tutti, nella dichiarazione dei redditi dona il 3 per 1000 alla Federazione Sammarinese Sport Speciale.
9: Per la tua pubblicità. 0549 88 20 06.
3: Speciale anni 60, la rivoluzione musicale. Ogni domenica sera dalle 22 su San Marino Classic, la radio dei grandi.

0: Torna la magia del symbol, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember, un appuntamento da non perdere. Torna la magia del symbol su Radio San Marino.
1: Radio San Marino.
2: Power Play.
1: Yesterday.
2: Yesterday.
3: 1997.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Pazzi, stupidi ragazzi. Ma